0: el aporte de millones de italianos que, dentro y fuera del país, contribuyeron a construir una sociedad más libre y más justa. Y de millones de personas que perdieron la vida por esa democracia también en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, para quienes vivimos en Uruguay y formamos parte de esta gran colectividad italiana, esta fecha tiene un significado especial. Muchos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos llegaron desde Italia buscando oportunidades y un futuro mejor justamente después de estas fechas. Trajeron consigo su cultura, su idioma, sus tradiciones y sus valores. Y bueno, mantener viva esta memoria de este acontecimiento como el 2 de junio es también una forma de honrar esas raíces y de transmitirlas a las nuevas generaciones. 80 años después de aquel histórico referéndum, la Festa de la República sigue siendo un símbolo de unidad nacional y de orgullo para millones de italianos en todo el mundo. Desde Italia per Tutti queremos sumarnos a esta celebración y recordar la importancia de la democracia, del compromiso ciudadano y de la libertad. Y bueno, les deseamos a todos los italianos y descendientes de italianos que nos escuchan, les deseamos un muy feliz Festa de la República el próximo martes. Ahora vamos a escuchar un audio histórico acerca de esta fecha tan trascendente para Italia y los italianos.
1: Un popolo intero ha finalmente potuto parlare in un paese che per troppi anni aveva dovuto travasare negli altoparlanti la voce di un uomo solo. Le schede silenziose ma eloquenti dei milioni di cittadini invece che un solo balcone. Questo è il primo significato delle elezioni in Italia. Secondo significato, la prova di maturità politica dimostrata dall'altissima percentuale dei votanti. A Roma le file sono cominciate di primo mattino, le stesse che si sono fatte altre volte per il pane e per le cose di prima necessità. Anche la libertà è una cosa necessaria. Ma a differenza da quelle file regna in queste un'aria di festa, non turbata neppure dal caldo, dal nervosismo dell'attesa. Anche il re ha voluto esercitare il suo diritto di cittadino. Si è presentato al seggio del suo rione, ha presentato il suo certificato elettivo. Pare non gli sia stata chiesta la carta d'identità. Che cos'è avvenuto nel mistero della cabina? Non vogliamo saperlo. Il voto è segreto. Milano, la propaganda negli ultimi giorni era stata furibonda. L'alba del 2 giugno era sorta come quella di un giorno di distensione. Finalmente si passava ai fatti. E i milanesi amano i fatti. Ecco Ferruccio Parri. Per arrivare a questa giornata era necessario quel coraggio della vita clandestina di cui egli è stato uno dei protagonisti. Anche i malati hanno voluto essere presenti. Appositi trasporti li hanno condotti attraverso la bella domenica di sole a compiere un atto di fiducia nell'avvenire. Queste nonnine non vogliono incorrere nel pericolo di lasciare schede nulle. Hanno la loro idea, desiderano esprimerla come si deve. Toscanini si è assaporato la musica esaltante, commovente di questa sua Italia malgrado tutto rinata. Quantunque sia uomo di fede, forse ci saranno stati giorni in cui non credeva di poter arrivare a dare il voto nella sua Milano. Le nonnine trotterellano verso casa, hanno fatto il loro dovere. Firenze ha stabilito delle cifre di record. Su 273.425 iscritti si sono presentati 242.750 votanti, l'88,78%. Una delle più nobili figure dell'antifascismo fiorentino, Gaetano Pieraccini, primo sindaco di Firenze Libera. E anche qui, come in tutta Italia, gli elettori hanno affrontato il disagio di aspettare senza che nascesse il menomo disordine. Torino, vecchia culla della libertà in Italia. La pioggia non riesce a scoraggiare gli elettori. Il clero è stato di esempio. Ecco l'arcivescovo Fossati. Calosso gode di vedere tradotta in pratica una delle sue idee predilette, l'iniziativa della donna. In molti seggi, infatti, vi sono state più elettrici che elettori. Ecco due celebri rappresentanti del mondo sportivo, Borel e Gabetto. Questi due coniugi avranno litigato fino all'ultimo, ma è certo che nel segreto della cabina hanno votato la stessa lista. Per i napoletani il 2 giugno è stata una splendida occasione di ritrovarsi in strada. Non ci si è annoiati certamente in queste file. E altre ore in cui ci si stipava al chiuso e al buio non sono dimenticate. Ma questa giornata le fa parere cosa di un mondo passato. Si vota proprio perché questo mondo non torni più. Il cardinale Ascalesi percorre a piedi la strada dall'arcivescovado alla sua sezione. La passeggiata diventa una specie di visita pastorale. Vista l'occasione, Benedetto Croce si concede ad un primo piano. Questi non sono disordini, è l'impazienza di votare subito. I napoletani bisogna lasciarli fare. Genova ha le idee chiare e ama di manifestarle in poche parole. Lo si è capito fin dallo stile della lotta elettorale. Per esempio, l'Unione Democratica Nazionale, in prevalenza monarchica, ha steso la sua propaganda ai piedi del repubblicano monumento a Mazzini. Anche Colombo ha dovuto fare la reclama ai vari partiti. Un cartello sul ponte lanciato tra la destra e la sinistra di via 20 settembre voleva forse confermare la posizione di centro dei democristiani. Trasportiamoci ora in un paese della Calabria. Di buon mattino, dalla casa di montagna, le famiglie scendono verso il borgo, verso le elezioni. Su questi paesi i viaggiatori e i giornalisti fanno volentieri del colore. Sono infatti paesi coloriti e le donne portano ancora l'antico costume. Ma stavolta si dimostrano tutt'altro che arretrate. Possono stare al pari con gli elettori di un centro industriale inglese. E queste del 2 giugno non erano elezioni facili. Una delle due schede piuttosto complicata e l'altra grave di responsabilità per l'avvenire. Ma l'Italia non è più disposta a lasciarsi travolgere nei danni dell'indifferenza politica. Ha imparato la lezione. Qualunque sia l'avvenire, possiamo andargli incontro con la più tranquilla fiducia.
0: Escuchamos entonces este primer audio sobre el 2 de junio, bueno, obviamente en italiano, una voz muy característica de los archivos históricos italianos, un poco que hacía el raconto, bueno, de las distintas ciudades, cómo se vivió ese día. Ahora vamos a escuchar un tema de la gran Mina, Oggi sono io.
2: Poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,